0: testimoniare che questo è amore vero. Così, ragazzi, anche di notte si fa una cosa del genere. Dica, mi dica.
1: Sono le due.
0: Con Don Cash, Fatto Episodio Lunari su Disco Radio, sono arrivate le due. Questo è Real Love.

0: 2. Disco Radio
1: Parma. Ci vuole si viaggia anche di notte tra le hit senza alcuna interruzione. Ci sono due super DJs in console, Matteo Ebbis e Domunari. Ci sei tu che balli con noi al 393-800-3000 e che non manchi al nostro numero. Senti qua.
2: Ciao Don.
1: Ciao.
2: Luca da Dorgiate.
1: Ciao.
2: Varese.
1: Agli amici di Varese.
3: Ciao
1: un bacio.
3: Don.

siamo arrivati alla fine. Eh sì, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io vi saluto, vi ringrazio, soprattutto con Gedo, Matteo Epis e Domunari. Da parte di Don Cash è tutto. Ci sentiamo come sempre tutti i giorni dalle 13 alle 16 nella Family del pranzo. E poi domani per l'altro episodio del Party Set dalle 23 alle 4. Mi raccomando, cinture allacciate e peace out.

0: Ora ragazzi, prendete il telefono in mano 393 800 3000 e raccontateci un po' quello che state facendo in questo weekend.
1: Non manca la nostra musica ad accompagnarvi, abbiamo scelto la prossima, si chiama Mirefe.
2: Disco Radio lo muove.

0: notte insieme.
1: Mi raccomando, come sempre, fate i bravi. Ciao. Ciao.
2: Disco Radio lo muove.
3: Lo muove.
4: Se vi piace la dance anni 90, siete nel posto giusto. Proprio così, su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, 60 minuti all'interno dei quali selezioniamo la migliore dance storica, quella che ci ha fatto ballare negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessia Loisi, tra un attimo torna dal 1997 Alexia con Ooh La La La, poi Sydney Youngblood con If Only I Could, ma subito dal 95 Ian Trance, cioè Stayin' Alive.
5: Rhythmic History,
6: Rhythmic History,
5: la storia del ritmo su Disco Radio.
7: Get wild with the fever on the dance floor.

0: se ce l'avate nel 1989, questa ve la ricorderete come Sydney Youngblood con If Only I Could. Inizia così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessia Roisi, tra poco vi riporto nel 95 con La Bush. Rhythmic History.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo, buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
7: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
8: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
9: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
8: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
9: Questa era un'edizione straordinaria.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
13: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
14: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
15: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
16: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
17: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
18: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
19: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
20: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
0: Finalmente è arrivato il weekend, momento perfetto per fare una gitarella fuori porta. Certo, il meteo non è dei migliori, soprattutto la domenica, ma se andrete in giro ricordate che Disco Radio la potete ascoltare anche in DAB, che è la Digital Radio. In pratica ci potete ascoltare in qualità digitale non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Fate un bel test e fateci sapere, senza disturbi, senza interruzioni. Tra un attimo AC1 con Sing a Song Now Now, Paul Johnson con Get Get Down e i Two Unlimited di The Real Thing. Prima la Bush, questa è Bima e Love.
21: Rhythmic History.
22: Rhythmic History.
21: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Successo clamoroso nel 2000 per questa dei Fragma, che in realtà era un mashup tra I Need a Miracle di Coco Star e Toccami degli stessi Fragma. Toccas Miracle su Disco Radio, tra un attimo vi riporto nel 2003 col DJ Lasa di Giulia.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
1: Disco Radio.
0: So che tra voi ci sono tanti amanti della dance anni 90. Allora fatevi avanti. Ci sarebbero delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo programma? a.aloisi@discoradio.it è il mio indirizzo email. Così avete tutto il tempo di fare una bella ricerca, magari nella vostra discografia, a ricercare quel disco che vi piacerebbe riascoltare anche da queste parti. Tra un attimo Mephisto e Shunza con You Got Me Burning Up. Ritorneremo nel 2003 con Erika di I Don't Know e faremo un salto anche nel 98 col DJ Dado di Gimme Love. Prima c'è il DJ Lasa con Giulia, remix di Gabri Ponte.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: chiudete gli occhi e vi sembra di tornare nel 1998. La voce fantastica di Michelle Weeks insieme al DJ Dado, Gimme Love, riascoltati all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo su Disco Radio anche Eiffel 65.
1: Rhythmic History.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove c'è talento,
9: non esistono barriere.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro oro d'oro.it.
0: Ma se vi chiedessi qual è la

0: prima radio in Italia che ha creduto nel successo di Blue degli Eiffel 65. Lo state ascoltando, è proprio Disco Radio, il ritmo della tua città, e questa hit la riascoltiamo proprio adesso.
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio. Yo,

0: The Grooveman su Disco Radio. Con I'll Be Your Nightmare si chiude l'appuntamento di oggi con la Stare del Ritmo. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora comincia l'appuntamento con From Disco to Disco, le hit più ritmate della città da sentire senza interruzioni, come sempre dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica di Disco Radio, che tornerà ovviamente questa sera alle 21. Nel nostro appuntamento anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, ma prima di tutto, come sempre, una delle nostre novità è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: E allora signori, novità da sentire già pronta, ma anche il nostro numero pronto a ricevere i vostri messaggi al 393-800-3000. Raccontateci chi siete, che fate mentre ascoltate la radio, o magari anche semplicemente dei saluti con una nota vocale o un messaggio di testo. Novità già pronta, buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, si parte immediatamente con il nuovo di Herbie, si chiama Lie to Me.

di RV che si chiama Lie to Me su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Insieme alle hit più ritmate della città senza interruzioni abbiamo scelto anche la prossima, che è già in sottofondo dal 2004, le Destiny's Child e Lose My Breath.

0: Friday Night, la canzone era quella di Buracchi a Terra su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend dal 2019 in questa mattinata di sabato che stiamo trascorrendo insieme, mentre abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History, per cui siamo già pronti a suonare un po' di dance storica per voi. Torniamo indietro, in questo caso fino al 97, 1997.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
8: I servizi fiscali sono un peso insostenibile.
9: Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
13: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
14: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
16: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. Allora, 1997, per ascoltare la prossima torniamo indietro nel tempo, proprio fino a lì. Abbiamo scelto un altro dei nostri Rhythmic History. Arrivano Tu e Visa e la la la.
17: Rhythmic History. Oh, la la.

0: il disco di The Bauza che si intitola Magnetic. Su Disco Radio c'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Nella prima parte, che va avanti fino alle 10, con me sono Fabrizio Sironi, c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me appunto sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, ma soprattutto il lunedì è giornata di oroscopo, quello di Mr. Lee, che questa volta è finito a Giorgia.
1: Giorgia,
0: sentiamo.
1: 11, 12, 13, allora facciamo così, che tanto chi se ne frega.
0: 11, 12.
1: 89.
0: 89, 89.
1: Sottosegno. Occhio, che cade il mulo. Anche agli impedimenti stolici qua.
0: Certo, incredibile. Mulo. Comincia
1: la Giorgia. Benessere.
0: Il benessere per Giorgia.
1: Cara Giorgia, anche se ogni tanto ti viene il dubbio, ricordati che, come diceva Hannibal Lecter, il mondo è pieno di persone squisite. Cerca e assaggia.
0: Poi fritto è buono tutto, no?
1: Esatto, è nel caso fligile. Sulle balle pligile.
0: E continuiamo con il lavoro per Giorgia.
1: Cara Giorgia, hai mai fatto caso che se nessuno ci ha mai fatto caso, appena uno ci fa caso, poi tutti ci fanno caso? Facci caso!
0: Certo.
1: Classico al lavoro, no?
0: Sì, sì.
1: Classico.
0: Sì, sì. E chiudiamo con... Io lo rifarei con un po' più di vibrazione. Sembrava...
1: Per la nostra Giorgia!
0: Amore per Giorgia, prego.
1: Comunque è stata verificata mia estensione, sì. E mina fatti da parte proprio, mina levati.
0: Ci dica,
1: cara,
0: ci
1: Giorgia,
0: dica, per Giorgia, sì.
1: Ricordati cosa importante, in amore,
0: sì.
1: Non dire mai gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Ah sì?
1: Ma soprattutto non dire mai mulo,
0: sì.
1: Se non
0: no!
1: ce l'hai...
2: Belli Svegli!

0: Ascoltiamo Belli Svegli perché con Mariolino siamo lo Squadamus più pazzo che c'è!
1: Belli Svegli!

0: il 2015 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove abbiamo già preparato le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo.
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata di sabato 9 maggio sulle regioni di nord-ovest, con tempo per lo più asciutto ed assolato, una temporanea tregua dalle perturbazioni. Cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite piacevole in giornata, con punte massime attorno ai 23-24 gradi, ad esempio su Torino e su Milano. Ma vi anticipo un nuovo cambiamento: domenica, con l'arrivo di una perturbazione atlantica sul territorio, tornerà nuvolosità, pioggia ed anche un calo delle temperature. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
6: Non fartelo ripetere! A Vico Lungo The Style Outlet è Jungle Night!
7: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
8: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€ fino al 10 maggio, solo con 1€ club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: 92.
1: Ne arrivano ancora 4 da sentire senza interruzioni. Ci sono Prezioso e Marvin con Let's Talk About Men, ma anche That's Her di Cyril, il disco di Kungs dal 2022. Era Clap Your Hands. Subito Alok e Khalid, Dive Into Me.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Si chiamava Let's Talk About The Man. Il disco era quello di Prezioso e Marvin su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove nella prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli. Andiamo avanti fino alle 10, esattamente come succede in settimana dal lunedì al venerdì a partire dalle 7 con la squadra al completo. Tra gli ospiti di questa settimana, a volte desiderati, a volte un po' meno, come in questo caso, c'è il nostro Mr. So.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Edizione straordinaria, da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
0: Allora andiamo fino ad Asti per mandare un po' di saluti ad Andrea che ci sta ascoltando da lì, c'è anche Silvia da Torino, grazie, entrambi ci hanno raggiunto al 393 800 3000, così abbiamo ricordato anche il numero per tutti quanti. Arrivano subito Anima e Beautiful.
11: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

E quindi è il momento di sentire un'altra delle nostre novità in questo sabato mattino di lavoro per tanti, di relax per altri. Quindi se avete acceso la radio solamente adesso, arrivate in tempo per sentire un disco nuovo che abbiamo già scelto, tra l'altro. È quello di Rita Ora e Zerb, si intitola If It's Not Love.

vita delle 8 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Ancora buon sabato a tutti voi. A proposito di musica, continuiamo con una canzone che ci piace da morire. Il disco nuovo di Bebe Rexha e Faithless si chiama New Religion.

0: tuo disco del weekend mentre siamo pronti, nonostante abbiamo toccato con questa canzone il 2018, a tornare ancora più indietro, fino al 2004 per Rhythmic History.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
6: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
5: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
5: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
6: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
5: Nuove Energie, l'energia della tua città.
7: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati, è difficile non ritornare.
0: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
10: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
11: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
12: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
13: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
14: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Shop like Fox!
16: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza.

0: showroom concept in via Sumatra 12 Milano.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Disco Radio.
4: Lo abbiamo detto poco fa, il 2004 è la nostra destinazione per ascoltare un po' di dance storica. Arriva Rhythmic History, che abbiamo già scelto. La canzone è quella di Global DJs, The Sound of San Francisco.
3: Rhythmic History.
5: The Sound of San Francisco. What a jam.

0: Beh, la canzone era quella di Offenbach e Sofiane Pamart, che si chiama Cynical, su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, che riascoltiamo in pillole proprio il sabato e la domenica. E questa volta è il turno delle rime di Spam, il nostro poeta indesiderato, che ne ha realizzate per Tony.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto su Disco Radio. Tony, dove sei? Dove ti trovi? Che fai? Dicci tutto.
1: Allora, adesso sono in autostrada, sto andando al lavoro.
0: Ok, e in che zona?
1: Ad Orbassano.
0: Orbassano, e tutte le mattine chilometri e chilometri di autostrada per arrivare, oppure il tragitto è breve?
1: No, è abbastanza breve, no, è una ventina di minuti.
0: Quindi il tempo di sentire, tra le altre cose, le rime che Spam ha preparato per...
2: Tony.
3: Marzia.
0: Per Marzia, per Marzia, per Marzia. E chi è Marzia? Te lo chiediamo in anticipo, così evitiamo gaffe strane dell'ultimo minuto.
1: È la mia compagna.
0: Ok, allora Tony, per Marzia, la sua compagna. Spam, se è pronto, io a questo punto
2: ci sono.
0: Leggerei le rime di Spam.
2: Buongiorno Disco Radio, sono Tony. Come mi alzo, alzo pure i toni.
3: Là. Tony per Tony.
2: Ne risente la mia compagna Marzia, che dei miei atteggiamenti ormai è sazia. Mi dà tante carezze, sì. Mi sopporta. Ah, sì. Semplicemente chiudendo la porta.
3: Ma certo, fuori.
2: C'è un problema però. La sento lontana. È chiusa in camera sua da una settimana.
3: Marzia! Marzia!
2: Dov'è?
3: Marzia!
0: Allora, secondo me non era male. Non so però se Tony ha apprezzato. Che dici, Tony?
1: È bellissimo, oh.
0: Allora scatta l'applauso spontaneo, sentito.
3: Andate,
0: proprio per
3: andate sempre d'accordo, Tony, tu e Marzia?
1: O sì, c'è... Sì. Diciamo che è la parte più tranquilla a lei.
3: Ah, ok, quindi okay. Sei tu il casinista, allora fa bene a chiuderti fuori, hai ragione.
0: Senti, ma secondo te Marzia ha sentito?
1: Credo che stia dormendo, ma gliela faccio recuperare sul podcast.
2: Da una settimana sta dormendo.
3: Sì, tra l'altro in camera chiusa
2: in
3: dentro.
2: Camera chiusa.
3: Speriamo,
1: sì,
3: dormendo.
1: Probabilmente.
4: Belli svegli. Disco Radio.

0: In originale di Shakira con l'aggiunta di Ed Sheeran, Hips Don't Lie, versione 2025, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Al 393 800 3000 invece aspettiamo i vostri messaggi, anche solo per dei saluti.
1: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Sono già pronte anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Arrivano Robin Schulz e Ambers, One and One, il disco di Robert Miles, e Taylor Swift, che risentiremo con Opa Light. E poi dal 2011 abbiamo scelto Fabri Fibra e Tranne Te.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
7: Ok.

0: canzone che si chiama Hamburgs. Su Disco Radio c'era anche Robin Schulz nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove torna il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. Ve lo ricordo, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con voi che il martedì avete delle lamentele da risolvere con un lo facciamo anche questa mattina, sentiamo chi c'è. Allora cominciamo con l'ufficio lamentele di questa mattina, vediamo quali sono le questioni da risolvere, via!
1: Se c'è una cosa che non sopporta la mia macchina che mi sta facendo impazzire, prima il motore, poi gli iniettori, ma basta, ho finito i soldi!
0: Questo è difficile da risolvere. Una cosa che non sopporto è quando la prof dice che dormo in classe. No, risolto.
1: Cosa? Non sopporto quando i prof non programmano le verifiche.
0: Mamma che nervi.
1: Mentre dormo,
0: ma dillo, no, ma scusami, no, tutta sorpresa. Se c'è una cosa che non sopporto è il mio capo che si arrabbia quando usciamo alle 18. Peccato che quello sia proprio il nostro orario di uscita da contratto. Allora
2: due minuti di straordinari fame.
0: Finisci.
1: Non sopporto di restare a piedi con la moto.
0: Quello
1: ti capisco.
0: Se c'è una cosa che non sopporto. Mamma, ti ricordi quando ti sei fatto tutto il viale?
1: Lì però è perché non avevo fatto la benzina.
0: Vabbè, però sei rimasto
1: è colpa
0: a
1: mia. Sì. Un chilo, no, l'ho spinta. Paio di chilometri.
0: Infatti,
1: la spinta, 1003, non ha spinto una Vespa.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è quando c'è una gita bella e inizia a piovere.
1: Niente, è risolto? Sospeso la gita. Pensa, poteva far venire il sole, invece no. Non mi sopporto quando vorrei mandarvi un audio, ma mi vergogno troppo, mannaggia me, mannaggia.
0: Dai, risolto.
1: Vai,
0: però
1: vediamo se arriva l'audio. Adesso la risolto arriverà
0: adesso
1: l'audio.
0: Adesso cerchiamo di vedere se è arrivato. Se c'è una cosa che non sopporto è mio marito.
1: Perché?
0: Che promette una notte di follie.
1: Beh.
0: E poi si addormenta sul divano guardando la pubblicità.
1: Maledetta pubblicità. È colpa della pubblicità.
0: Che tra l'altro ce ne sono alcuni di spot che sono tanto belli e così poetici che ti viene subito.
1: Solo perché fai il doppiatore e metti la voce nella pubblicità.
0: Ma non sono un doppiatore.
1: Curiosità, hai risolto togliendo la pubblicità o facendolo restare sveglio comunque per. Non l'ho capito, è quale delle due?
0: Siamo curiosi. In ogni caso, chi è? Risolto.
3: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati, è difficile non ritornare.
6: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenza.

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Allora mandiamo un po' di saluti anche a Fabio da Sedriano e a Luca che invece ci sta ascoltando da Seregno. Grazie, entrambi ci hanno raggiunto al 393-800-3000. Il numero l'abbiamo ricordato. È tempo di Mick. Ora sentiamo Fabulous.
4: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

sono già le 9. E allora di nuovo buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, inizia ufficialmente la terza ed ultima ora insieme della prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, dentro la quale trovate anche il meglio di Belli Svegli. A proposito delle cose migliori che vi abbiamo riservato, c'è anche una delle nostre novità che abbiamo già scelto, il nuovo di Madonna e Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.

avevano qualcosa da dirci sia Madonna che Sabrina Carpenter, le protagoniste della nostra novità delle nove che abbiamo appena suonato e che si intitola Bring Your Love, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend che continua subito con la prossima dal 2023, Endless Summer e Crying on the Dance Floor.

0: 2018 per riascoltare Hughie Laugel, se volete dirlo alla francese, la canzone che si intitola Signs, realizzata insieme a Tayo Cruz. Torniamo indietro nel tempo tra poco, c'è Rhythmic History fino al 97.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
4: E risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
7: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
8: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
11: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
12: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
14: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
15: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Shop like Fox! Lo stile scamosciato impazza da Globo.
16: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
14: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
16: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori.
14: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Disco Radio.
4: Questa volta abbiamo scelto il 1997 per riascoltare un po' di dance storica. Arriva uno dei nostri Rhythmic History. Questa volta abbiamo scelto Gala. C'era Let the Boy Cry.
19: Rhythmic History.

0: canzone di Calvin Harris e Kasabian che si intitola Release the Pressure su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Sapete che sia il sabato che la domenica nella prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda proprio nello stesso orario, cioè tra le 7 e le 10, ma dal lunedì al venerdì con la squadra al completo c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi e poi c'è tutta una parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, il club dei Baby Svegli.
1: Ascolta, ne ho una curiosità bellissima, zio Fabri.
0: Oh, sentiamo.
1: Sai come si chiama il sushi che fa il solletico?
0: No.
1: Il nigiri giri giri giri giri giri giri.
2: Oh mamma, arrivati alle 7.54. Questa come è intervenuta, scusa?
1: Lo zio Omar lo stavo ordinando l'altra sera e lo scemo l'ha detto al cameriere. Con tanto di dito nel costato. No, bisogna dare delle pastiglie a quell'uomo lì perché non si rende conto che c'è, cioè, 53
2: l'ha
1: anni
2: così. No,
1: sì,
2: al cameriere.
1: E sei di ieri, ieri, ieri, ieri, ieri.
2: E lui.
1: Tra le altre cose, i camerieri, cioè, i cinesi, tu sai che hanno come proprio caratteristica principale il senso dell'umorismo, no?
2: Certo.
1: Ce ne fanno proprio una bandiera loro.
2: Sì.
1: Di questa... L'ha guardato come per dire: adesso finisci in cucina e diventi sushi tu. E vabbè. Sai cosa è successo?
2: No, cosa è successo?
1: Che se l'è presa, perché non sembra lo zio, ma quando è a mangiare al cinese o al giapponese è suscettibile.
2: No, vabbè, niente. Allora io chiuderei con il prossimo.
1: Io chiuderei per sempre.
2: Può essere.
3: Belli Svegli. Disco Radio.

0: Ascolto belli svegli perché siete fantastici!
1: Belli svegli!

0: si intitola Wild Child ed era la canzone di Hélène Le Von dal 2013 su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Per chi volesse sapere come andranno le cose a proposito di meteo, beh, abbiamo già preparato proprio le previsioni del tempo.
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata di sabato 9 maggio sulle regioni di nord-ovest con tempo per lo più asciutto ed assolato, una temporanea tregua dalle perturbazioni. Cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite piacevole in giornata con punte massime attorno ai 23-24 gradi, ad esempio su Torino e su Milano. Ma vi anticipo un nuovo cambiamento: domenica, con l'arrivo di una perturbazione atlantica sul territorio, tornerà nuvolosità, pioggia ed anche un calo delle temperature. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
6: Non fartelo ripetere! A Vico Lungo The Style Outlet è Jungle Night!
7: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
8: Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM

0: oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.

0: sono Alessio da Mezzago e ascolto Belli Svegli perché sarebbe impossibile non farlo. Ci sono un sacco di cose splendide, ad esclusione di Fandini che si impegna, ma...
1: Belli Svegli!

0: ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.
1: Belli svegli.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Vol-

Era la danza delle streghe di Gabri Ponte su Disco Radio, era il 2003 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend c'è il meglio di Belli Svegli. Fino alle 10 di questa mattina riascoltiamo quel che è accaduto in settimana in versione condensata. Non poteva mancare ovviamente l'appuntamento con i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico e il

0: Continuiamo con Maurino. Ci parla invece di una famosa soubrette che ha lanciato una nuova linea di pneumatici per automobili.
1: Ah sì?
0: La Michelin Hunziker.
1: No, vabbè.
0: Sì, c'è l'invernale, quattro stagioni.
1: Anche questa non è affatto male.
0: Sono tutte da mettere a 2,5 bar comunque.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Come la... Vabbè.
1: E chiudiamo con...
0: Andrea Galetti.
1: Ecco, aiuto.
0: Degna chiusura di questa giornata. Questo attore italiano,
1: sì,
0: celebre negli anni 70-80, amava fare del sesso,
1: sì,
0: con persone di bassa statura.
1: Ah, sì.
0: Renzo Montanari. Galetti! Farò licenziare!
2: Belli svegli! Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
10: E c'è di più: per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
9: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
10: Questa era un'edizione straordinaria.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Allora, mandiamo un po' di saluti a Rosanna che ci sta ascoltando da Legnano. C'è anche Mattia che invece è sintonizzato da Varese. Grazie per essere con noi nel corso di questo sabato mattina che trascorriamo con le hit più ritmate senza interruzioni. Ricominciamo con Go!

0: Mamma che finalone per la canzone di Musti ed Emma Lanford, si chiamava Is It Cause I'm Cool, mentre chiudiamo qui la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, per cui grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Cironi e già pronta Valentina che invece sarà con voi per il resto della mattinata. Noi ci sentiamo come sempre domattina dalle 7.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Ma buongiorno amici belli, le 10. Ho avuto un calo di voce immediato appena aperta la diretta. Bene, ma non benissimo, direi. Dai,

apre ufficialmente la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Insieme a me sono Valentina Guidi, come sempre lo sapete, fino alle 2 del pomeriggio, per cui abbiamo un sacco di tempo da condividere. Ma veniamo a noi. Sabato mattina, quindi per molti vuol dire relax, vuol dire aver terminato una settimana lunga di lavoro e quindi oggi si fanno le cose belle. Tra queste cose c'è ovviamente lo spazio alla musica, no? Ci siamo noi ad accompagnarvi con la musica senza interruzione, poi ci siete voi che ci raccontate che cosa si fa là fuori. Come fare? 393-800-3000, il nostro numero per inviarci i vostri messaggi, sms, whatsapp, ancora meglio una nota audio. Intanto ci ascoltiamo questo. Il nuovo dei Medusa.

0: Suona alle 10:11 minuti su Disco Radio nel nostro appuntamento appena iniziato. Buon sabato e benvenuti a quelli che in questo istante accendono la radio, magari con un caffè in mano. Tra poco torniamo indietro nel tempo. La sera del ritmo è già lì, pronta per voi, un disco dal 1993.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
8: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
7: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
8: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
7: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
8: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
7: Nuove Energie, l'energia della tua città.
9: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati è difficile non ritornare.
10: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
14: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. Ci siamo, vi accompagniamo in questo sabato mattina con la musica del From Disco to Disco Weekend. Troviamo tempo e spazio anche per la storia del ritmo indietro fino al 93.

0: maggio. Buongiorno, benvenuti a quelli che in questo momento accendono la radio. Di cosa parliamo tra poco? Per questo vi tiriamo in mezzo al 393 800 3000, la passione per il calcio. So che vi piace questo argomento perché la passione per una squadra è un fenomeno profondo, no? Spesso nato nell'infanzia, che unisce senso di appartenenza, adrenalina, lealtà, trasformando il tifo in un elemento chiave dell'identità sociale e personale. È una forma di amore eterno, dai, possiamo definirlo così, che esula dallo sport, no? Ma regala emozioni uniche. Per questo vi chiediamo: qual è la squadra che portate nel cuore, la squadra di calcio per cui tifate, e soprattutto un momento prezioso che avete nel cuore che, insomma, vi ha fatto star bene, una partita in particolare che avete vinto, oppure quel giorno che avete incontrato il vostro calciatore del cuore. Dai, fatecelo sapere, ne parliamo tra poco.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Bring it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Per quale squadra batte il vostro cuore, la vostra squadra del cuore? Emozioni calcistiche, quelle più belle che avete vissuto, al 393 800 3000. Adesso, Muni di B Boulevard, c'è da...
5: From disco to disco weekend.

0: e stiamo parlando di calcio, e allora vi abbiamo chiesto un momento che avete vissuto con la vostra squadra, con il vostro Beniamino, che portate nel cuore e di quale squadra ovviamente siete tifosi.
1: Ciao Cristian, da Cesare Moderno, forza Monza, ieri sera allo stadio Monza Empoli 2-2, forza Monza, ciao, buon weekend, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Sono Alessandro di Cerano.
0: Amore,
2: la squadra del cuore preferita è l'Inter.
0: Amore.
3: Ciao Valentina, ti ciao. Dico solo che sono le 22 e 43 minuti sì. del 24 aprile 2024.
0: Ok.
3: L'Inter è campione d'Italia per la 20ª volta. Questo ti fa già capire che squadra tende.
0: Certo.
4: Ciao Disco Radio, ciao. Marco da Casale Monferrato.
0: Ciao Marco.
4: La mia esperienza in breve: allo stadio 2010, avevo 11 anni. La partita non finì benissimo, Milan-Catania 2-2,
0: sì.
4: Non finì benissimo per il risultato, ma finì benissimo per me perché vidi il mio idolo Ronaldinho in campo, insieme agli altri, Seedorf,
0: bello.
4: Però Ronaldinho, incredibile.
0: Emozione, ciao,
5: ciao. La mia squadra del cuore è l'Inter, il momento più bello è stato quando abbiamo vinto la seconda stella contro in faccia al Milan. E poi la partita semifinale di Champions 4-3 Inter-Barcellona. Poi la finale è andata come è andata, ma quella semifinale è stata un'emozione unica. Forza Inter, campione d'Italia. Ciao Michela.
0: Ciao Michi, un abbraccio. Allora, il calcio è uno sport che sa regalare forti emozioni e non per niente uno dei più praticati e seguiti al mondo, in particolare nel nostro paese, no? È impossibile spiegare ad un bambino cos'è la felicità, ma basta dargli un pallone in mano per farglielo capire. Per i tifosi il calcio è molto più di uno sport, lo vivono in maniera molto intensa, quasi come una religione. È impossibile spiegare, insomma, alle persone che non amano il calcio che cos'è quell'emozione lì, no? La squadra del cuore è l'unica forma di amore eterno che esiste. Il tifoso di una squadra resterà tale per tutta la sua vita. C'è uno studio interessante che rivela che gli uomini riescono a esternare i propri sentimenti molto di più con la squadra di calcio che per amore. Allo stadio piangere, urlare, abbracciarsi o mostrare fragilità non viene visto come debolezza, ma come passione e appartenenza. Fuori da lì molti uomini crescono invece con l'idea di dover trattenere emozioni e vulnerabilità. Per questo il calcio per tanti tifosi non è solo intrattenimento, diventa uno spazio emotivo sicuro dove sentirsi finalmente liberi di esprimersi. Alcuni studi mostrano addirittura che molti uomini arrivano a piangere più facilmente per una partita della propria squadra che per una delusione amorosa. Funziona così, ragazzi, anche dalle vostre parti, cioè la squadra non si tradisce mai, ma forse la compagna, la moglie, sì. Fatecelo sapere, dai, 393 800 3000, qual è la vostra squadra del cuore?
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Doge Trento.

0: non esistono barriere.
1: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
4: Nuovi arrivi! Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
5: Passione per il calcio, per quale squadra batte il vostro cuore, che colori ha il vostro cuore? 393-800-3000, vi aspetto alla radio. Adesso abbiamo scelto Jamaican Bam Bam.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: disco per concludere la nostra prima ora insieme, ma ancora la voce a voi, i vostri messaggi al 393 800 3000, perché stiamo parlando di un argomento che vi piace particolarmente, ovvero di calcio. E allora vi abbiamo chiesto: che colori ha il vostro cuore, la vostra squadra di sempre, qual è quella che non tradirete mai?
1: La mia squadra del cuore è rossonera, anche se devo dire che quest'anno c'è da piangere.
2: Ciao Valentina, io sono tifoso di una squadra bianconera che per 9 anni ha vinto 9 scudetti di fila, cosa che nessun'altra squadra riuscirà a fare questo record, soprattutto l'Inter, fino alla fine forza Juventus.
3: Ciao. Per me la mia squadra del cuore è solo l'Inter, nerazzurri. Nero azzurri, ale.
0: Vabbè, ci sta.
3: Te l'ho promesso da bambino. Sì. Per sempre ti starò vicino. A testa alta ovunque andiamo, sia la curva nord Milano.
4: Ciao Vale, qui Lello. L'unica squadra al mondo, nonostante il momento, è solo il grande magico Milan.
5: Ciao Disco Radio, ciao, sono amore. Francesco da Torino. Io tifo la Juve, non la tradirò mai, fino alla fine.
0: Capito? Le 11:02 minuti. Beh, mi è sembrato di essere equa, ho messo in onda un po' tutti i messaggi senza essere di parte, anche perché non lo sono, io sono tra quelle pochissime che non hanno una passione calcistica spiccata, e quindi per me sono tutte uguali, ragazzi. Fate voi, volete continuare a mandarci i vostri messaggi? Dai, magari anche nella prossima ora continuiamo con questo tema, la vostra squadra del cuore, quella che vi fa battere il cuore. Adesso la novità, cioè Light to

0: La novità delle 11:06 è Lie to Me, suona aprendo così la nostra seconda ora in questo sabato che condividiamo insieme, sabato che abbiamo aperto parlando di un argomento che vi piace in particolare, ovvero la passione per il calcio. Quindi vi abbiamo chiesto il vostro cuore che colori ha, è la squadra che non tradirete probabilmente mai, non solo gli uomini, anche le donne molto tifose.
1: Ciao Disco Radio, la mia squadra è Amala, pazza Inter Amala, finché morte non mi separi.
0: Vedi?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao Disco Radio, io tifo la mia squadra della mia città perché quella è la cosa più bella, perché tifare le origini, la Virtus Lanciano, il Lanciano Calcio. E per quanto riguarda in ambito nazionale,
0: sì,
2: all'estero tifo il Rayo Vallecano e siamo in finale di Conference League, dove i piccoli possono battere anche i grandi, e quello è il più bello del gioco del calcio.
0: Vero.
2: Anche il più piccolo può vincere contro il più grande.
0: Ci sta.
2: Grazie, buona giornata a tutti. Disco Radio.
0: Ciao, un abbraccio.
3: Katia D'Alissone.
0: Ciao,
3: bianconera sempre dalla nascita. E rimarrò bianconera sempre, sempre, sempre. Sul letto ho la foto con Dybala, il mio mito, il mio amore. Dopo Del Piero.
0: Ovviamente.
3: Bacio.
0: No? Un abbraccione anche a te, Katia. Noi si continua con la musica. Abbiamo scelto Black Eyed Peas.

0: su Disco Radio Macklemore ad accompagnarci alle 11:17. Prepariamo già i ricordi perché torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Un disco dance storico lo sto già preparando per voi, anzi l'ho già scelto. 1999, tra poco ci andiamo insieme.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
6: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
7: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati, è difficile non ritornare.
8: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in Viale Fulvio Testi 140.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
12: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica. Torna ogni sera del 21 per l'extend version del Rhythmic History con Alessio Loisi. Adesso indietro nel tempo, 99 a T-Bill 9 p.m.
15: Rhythmic History.

0: 11:36 minuti su Disco Radio I Wanna Know. Alesso, tempo di organizzare il sabato sera. Che programmi avete per questa sera, questa notte, aperitivo, magari un'uscita con gli amici? Fateci sapere come siete messi. 393 800 3000.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
4: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
5: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e

0: e anche social.
1: Che programmi avete per questo sabato sera? Ci sono quelli che già hanno progettato uscite con gli amici, c'è chi invece se ne sarà a casa tranquillo, comodamente a far nulla. Tra poco ne parliamo insieme, intanto Alok e Khalid.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

un salto nel 2000, Living in Your Head, The Sound Lovers, su Disco Radio, I Feel Love, Reality, Dying to Me, quella con cui abbiamo aperto il giro del prom disco to disco anche nel weekend. 11:50, una decina di minuti prima di lasciare la nostra mattinata insieme. Chi lo ha detto che durante il weekend bisogna strafare, cioè riempirsi le giornate di cose, perché il weekend, se non è vissuto, è un weekend noioso. Vi è mai capitato di arrivare al lunedì più stanchi del venerdì sera? Perché avete fatto troppe cose, magari le ore piccole, e adesso arriva dai social il lusso di non far nulla, ovvero la nuova tendenza è finalmente buona, va detto. È la moda del momento che impazza sui social, il dolce far niente, si chiama proprio così. Una celebrazione, in poche parole, dell'ozio che innalza la pigrizia, tendenza di grande stile. Dopo anni passati ad inseguire tendenze social che ci facevano male al corpo, mente e soprattutto anche conto in banca, finalmente arriva una moda che possiamo abbracciare con gioia e senza rimpianti. Il sabato sera in pigiama, sì, avete capito bene, arriva direttamente dalla Finlandia, terra di saune e minimalismo. Arriva proprio questa rivoluzione definitiva. Il niente, in poche parole, diventa in. Altro che serate in discoteca o cene gourmet, il nuovo status symbol è restare a casa, a volte in un pile, se fa freddo, con una tisana, adesso non è più tempo, ma magari sul balcone a leggere un buon libro o una serie TV, e nulla più. Alla faccia di chi fino a ieri era considerato, va detto, un eremita, no? Una sociale, se osava dire no, guarda, non esco, sto troppo bene sul divano, sono stanco, non mi va di far niente. Ora invece questa roba qua può diventare di gran moda, è la Finlandia proprio a dettare il nuovo trendy. Il pigiama e le pantofole prendono il posto del tacco 12 e

0: l'abito lungo, se non è una rivoluzione, poco ci manca. Va detto, per anni ci siamo presi dalla paura di perdersi qualcosa di bellissimo se non si fosse usciti di casa. Niente, la risposta che arriva dalla Finlandia è molto chiara, si fa niente, si sta in casa, magari si invita qualche amico e si passano momenti di tranquillità. Questo dovrebbe farci arrivare più carichi il lunedì mattina, quando poi ricomincia la settimana. Siete d'accordo su questa teoria qua? Vi è mai capitato nel weekend di strafare, fare mille cose, le ore piccole, cene, aperitivi, magari anche vedere posti belli? Ci sta, ma andrebbero fatte con calma, con cautela, senza chiedere troppo a se stessi, alla mente e al fisico. Voi che farete in questo fine settimana e questa sera? Fatecelo sapere al 393 800 3000. Vale anche non far nulla.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
11: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like Fox!
12: Arriva la moda del dolce far niente nel weekend, quindi vale anche stare in casa e non organizzare cose particolari. Arriva dalla Finlandia questo nuovo trend, voi che farete stasera? Adesso Kungs, c'è Gateway.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: cosa, bisogna stressarsi con appuntamenti del sabato sera, con aperitivi, con cene. È nata questa nuova moda in Finlandia, ovvero il dolce far niente. Quindi abbiamo detto a voi, se c'è qualcuno là fuori che questa sera non farà assolutamente niente, perché pare essere di moda.
1: Ciao Disco Radio. Ciao. Sto ascoltando la notizia del DFN, il dolce far niente. Sono anni che la applico quando non lavoro e si sta troppo bene a casa davanti alla TV o a leggere un libro.
0: Vero.
1: Ciao, buona giornata. Paolo dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao Paolo.
2: Buongiorno Vale. Danilo da Sedriano.
0: Ciao Dani.
2: Allora, io stasera non faccio niente.
0: Ecco.
2: Relax a letto, perché domani ci si alza presto, un altro giorno di lavoro. Quindi niente, si sta a casa tranquilli tranquilli. Ciao Valentina, ciao a tutti, un abbraccio.
0: Anche a te un abbraccione.
3: Ciao Vale, siamo Fra e Cami. Stasera cenetta dal nostro vicino in giardino.
0: Tranquilli.
3: Una cosa semplicissima. E poi tutti a dormire.
0: No,
3: ciao.
4: Disco Radio.
0: Ciao. Ma io vi amo, ragazzi, io vi amo. Le 12 e 3 minuti. No vabbè ragazzi, i nostri ascoltatori sono unici, nessuno ha ascoltatori belli come i nostri. Siete i benvenuti su Disco Radio, avete il nostro numero 393 800 3000 per raccontarci come sta andando questo fine settimana, quali sono i vostri programmi, progetti, sms, whatsapp, ancora meglio sentire la vostra voce, note audio. Vi aspettiamo qui, adesso il nuovo di Zerbe.

novità delle 12:06. Buon sabato 9 di maggio, fuori il sole almeno qui su Milano, per cui un altro weekend che ci concede la possibilità di fare cose belle, che so, anche un giro fuori porta. C'è chi sceglie il lago, la montagna, il mare, anche in questo fine settimana si prende e si va quando c'è il sole, insomma c'è voglia di fare cose belle. Quali sono le vostre? Al 3938103000 prendetevi un pochettino di tempo per fare un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la vostra musica preferita, così da portarvi a casa con un pizzico di fortuna i nostri premi, i nostri gadget. La musica vi accompagna in questo pomeriggio che dà il calcio d'inizio alla nostra terza ora insieme. Jennifer Lopez e David Guetta.

0: parte più bella della settimana, il weekend, quello che ci state raccontando al 393 800 3000, programmi, progetti, da dove state ascoltando la radio. Tra poco vi portiamo indietro nel tempo, perché torna l'appuntamento fisso con la storia del ritmo, un disco dance storico. Tra un attimo per voi, 1996 vi dice qualcosa?
1: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
2: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
1: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
2: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
1: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
2: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
1: Nuove Energie, l'energia della tua città.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Avalassina 131.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
14: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
16: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
17: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like Fox!
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Gli amanti della dance storica lo sanno, ogni ora su Disco Radio passa un disco dance storico. Adesso ce lo andiamo a prendere direttamente dal 1996, Tori Amos, Professional Widow.
19: Rhythmic History.

0: Clash, Money Talks, Bolza su Disco Radio, 12:35. Vi tiriamo in mezzo come spesso succede al 393 800 3000. SMS, WhatsApp, note audio, perché parliamo delle vostre paure, dai, delle vostre fobie. Almeno una nella vita l'avrete avuta, magari un periodo, poi è passata. Parto io, così rompo il ghiaccio. Terrore per i ragni e paura strizza quando devo prendere un aereo. Voi, vi aspettiamo qui alla radio, ne parliamo tra un attimo.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9:45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più. Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Almeno una volta nella vita anche voi avete avuto paura di qualcosa, fobie, tipo volare, l'aereo per molti, aracnofobia per altri. Di cosa avete paura? Al 393 800 3000, ne parliamo tra poco. Adesso Zivert Life.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Lady Gaga, Doechii e Runway su Disco Radio, l'ultima che suoniamo nel giro del From Disco to Disco, una decina di minuti prima delle 13. Tutti quanti nella vita almeno una volta hanno sperimentato la paura di qualcosa, paure che spesso derivano da quando siamo piccoli, no? Che so, la paura delle altezze, la paura di volare, la paura di qualche animale in particolare, tra le più diffuse quelle dei ragni. Ci avete scritto al 393 800 3000: vertigini, il terrore del vuoto, ce lo scrive Simona in questo caso, e poi sentiamo un po'.
1: Dunque, io ho il terrore del sangue, e poi mi fanno paura molto anche i pipistrelli. Per 2 anni, 2 estati mi sono entrati in casa,
0: che incubo,
1: per cui ho un brutto ricordo di quelle estati lì. Spero che quest'anno non si ripeta la stessa cosa.
0: Dai. No, speriamo.
1: Sono Antonio di Parma, buon sabato. Ciao Antonio.
2: Buongiorno Disco Radio. Io ho paura delle cartelle esattoriali.
0: Certo, di quella abbiamo paura un po' tutti, anche perché quando arrivano, no? Un po' come il Natale. Vabbè, a parte gli scherzi, secondo i dati emersi da una recente indagine condotta nel Centro di Ricerca in Psicologia dei Consumi e della Salute all'Università Cattolica Campus di Cremona, un italiano su 2 ha paura di perdere attrattività fisica con l'avanzare degli anni. Quindi praticamente gli italiani hanno paura di invecchiare, mentre il 47% teme di non sentirsi più utile per il prossimo. Insomma, il tema dell'invecchiamento viene vissuto prevalentemente come una minaccia alla competenza, all'immagine e al ruolo di utilità sociale. Per gli italiani la vecchiaia è un tempo che, va detto, no? Inizia sempre più tardi. L'ingresso nella terza età viene collocato infatti intorno ai 71 anni, segno di un'idea di anzianità in trasformazione rispetto al passato, quando a 40 anni eri già vecchio per le nuove generazioni, in linea con l'allungamento dell'aspettativa di vita, ovviamente. In questo scenario diventare anziani non coincide più con l'età pensionabile, ma con una soglia simbolica più elevata che viene associata soprattutto al percepito calo di autonomia o di salute. E voi cosa ne pensate? Avete questa paura, la paura di invecchiare? Tra le paure più diffuse sicuramente c'è quella del vuoto, c'è quella degli spazi chiusi, c'è quella di stare in mezzo alla folla, e poi abbiamo detto tante fobie legate anche al mondo animale. La vostra fobia più grande qual è? 393 800 3000, vi aspettiamo alla radio.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a

0: Trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
8: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 6 e 17.
11: E c'è di più: per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Sempre più vicini alle 13 nel nostro sabato insieme, ancora una manciata di minuti prima di chiudere questa terza ora, ne abbiamo ancora un'altra a disposizione perché come sempre resto qui fino alle 2 del pomeriggio. Adesso Fisher, abbiamo scelto Rain.
15: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

è quella che ci porta diretti verso l'ultima ora di questo sabato con me, Valentina Guidi, insieme a Robin Schulz Embers e insieme ovviamente ai nostri ascoltatori. Voi dove siete? Toc toc, là fuori che si fa? 393 800 3000. Le 13:02. Disco.

ma perché molti di voi si godono il meritato relax. Ma attenzione, non ci dimentichiamo ovviamente di tutti quelli che là fuori lavorano anche nel fine settimana, per cui il mio abbraccio stretto stretto virtuale arriva a tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando. La novità, la prossima, Madonna, Sabrina Carpenter, c'è cioè Bring Your Love.

Carpenter su Disco Radio insieme, Bring Your Love, si chiama così la novità, 5 minuti dopo le 13 che passa su Disco Radio. Prendo la nostra ultima ora insieme, buon pomeriggio a questo punto, buon sabato, buon weekend a quelli che si mettono con noi in contatto in questo istante, magari salendo in macchina, organizzando questo pomeriggio. Avete tutto il nostro numero? Ah no, non ce l'avete ancora, allora segnatevelo, 393 800 3000 per inviarci i vostri messaggi, WhatsApp, note audio ancora meglio, io lo dico sempre, così almeno possiamo sentire la vostra voce, ma non solo, possiamo anche mettervi in onda alla radio, voi protagonisti come sempre, e protagonista anche la musica. In questo sabato pomeriggio abbiamo scelto la sua grinta, la sua energia, la riconoscete? È lei, un unico nome, si chiama Pink.

0: Era Lordly su Disco Radio dal 2016, 13 e 14 minuti, la storia del ritmo. Tra un attimo prepariamoci a saltare, già pronto King Africa.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
14: Sogno, sogno.
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
17: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati è difficile non ritornare.
4: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Disco Radio. Apriamo i cassetti dei vostri ricordi, lo facciamo ogni ora su Disco Radio e tutte le sere in Extended Version a partire dalle 21, in quel caso un'ora, con Alessio Loisi. Adesso 2001, King Africa, ci salta.
7: Rhythmic History.

0: name. 13 e 35 minuti su Disco Radio, abbiamo ancora una mezz'oretta da condividere insieme nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Non muovetevi perché ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
4: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
5: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
8: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Boro Boro.

0: This is Rap and Drop.
1: Su Disco Radio c'è musica senza interruzione, from disco to disco weekend, dalla mattina fino alla sera alle 21. Tra poco chiudiamo la seconda parte, in arrivo Robby Mistretta, intanto ci godiamo queste quattro senza interruzione, ripartendo

0: sta a spaccare le 2 del pomeriggio o le 14, insomma, come vi piace di più, vi piacerà sicuramente che è già arrivato Roby Mistretta.
1: A spaccare le 14.
0: Cosa pensavi che dicessi? Roberto Mistretta che è venuto a spaccare le...
1: A spaccare in generale, spaccare. Poi sai che qualche tempo fa c'erano anche gli occhi spaccanti di Raul Bova.
0: Ma ragazzi, ma basta. Dimentichiamoci quel momento lì.
1: Ma no, ma tanto ce lo ricorderemo.
0: Ha spaccato proprio le scatole.
1: Tra 6 mesi tireremo le somme del 2026, ce lo ricorderemo. Intanto spacchiamo le 2-1.
0: Mamma mia, Roberto Mistretta, mi hai portato le nuvole. Ai. Sì, perché fuori c'era bel tempo, mi hanno detto gli ascoltatori, cielo azzurro, bello, adesso sono uscita, c'è un tempo.
1: Ma su Milano o da qualche altra parte?
0: A Milano.
1: Ma siamo sicuri?
0: Sì, Roby, sei tu che sei arrivato dal Bresciano.
1: Ma c'era il sole quando sono entrato.
0: Te le sei portate dietro, tipo.
1: Ragazzi, qua dobbiamo risolvere la situazione meteo oggi pomeriggio, perché io sono entrato in studio, c'era il sole.
0: Ah, sì, va bene.
1: C'era
0: il
1: sole.
0: Sì, noi ci sentiamo domattina, va bene? Vi porto io il sole dalle 10.
1: Anche le brioche, vale, grazie.

4 ore insieme. Ciao a tutti, buon sabato pomeriggio, buon weekend 9 maggio, tante cose da fare, ditemi che c'è il sole là fuori. Io l'ho portato in studio e Valentina dice di no. Poi non so se dalle vostre parti ci sia, se volete fare un giro meteo oppure che si fa oggi. Dai, 393 800 3000.

0: Stars in the Rise. Ci piace tanto, lo sapete che noi solitamente il sabato iniziamo con il nostro sommo poeta da Parma, che oggi mi ha fatto venire i brividi, perché ha cercato una rima con Milano e ha detto: ah, stai attento!
1: Anche se non c'è il sole a Milano, eccolo. Ecco a voi Roberto, attento. Lo speaker migliore italiano. Oh, buon sabato pomeriggio da Antonio di Parma, ciao ciao!
0: Ciao sommo poeta, grazie!
2: Ciao Roby, allora io sono a Milano, sono a Crema,
0: ci sono passato,
2: ci sono 25 gradi.
0: Confermo!
2: Non so la Vale cosa ha visto. Ciao bagagli!
0: È vero, ditelo alla Vale che là fuori c'è ancora il sole oggi.
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
11: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
12: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
13: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
12: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
13: Questa era un'edizione straordinaria.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
17: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
16: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
17: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
16: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
17: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
16: Nuove Energie, l'energia della tua città. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
17: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox!
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Disco Radio.
0: Dai, bene bene, mi state confermando che là fuori oggi è soleggiato? No, certo, non un sole che spacca le pietre, però un sole che accompagna dignitosamente questo sabato pomeriggio. Adesso dal 91 arrivano anche gli Snap.
21: Rhythmic History.

0: come Matteo Milleri all'anagrafe, DJ italo-americano, produttore bravissimo, appena ascoltato su Disco Radio con la stupenda Beautiful.
1: Ciao! Buongiorno! Anche qua Alecco, c'è un bellissimo sole, la macchina segna 25 gradi. Bello. Sara D'Alecco, ciao!
0: Anche Sara conferma la bella giornata di oggi. Allora passiamo direttamente dal clima a tutto quello che si può fare in questo sabato pomeriggio, anzi quello che vi aspetta. Cos'è? 393-800-3000.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
5: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
6: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Mm. Non ricordo quale papa fosse. Ce l'ho, era Papa Winnie.
10: È 16 minuti che prepara sta cosa. Fategliela godere adesso perché...
11: 16 volte che riascoltiamo.
10: Sì, tanto. E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
12: Ma scusa,
10: capito?
12: È la parte non è più bella.
10: Ma non è che ti metti

0: al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Tra le cose da fare oggi sicuramente c'è guardare lo sport, tra tennis, MotoGP, Serie A, ma se volete uscire e siete ancora indecisi, non sapete cosa fare, state lì perché tra poco si parla di eventi, qualcosa di bello da fare, da vivere tra oggi e domani.
0: From Disco to Disco Weekend.

0: Comrad ci dice abbracciatevi, cioè però da soli, anche perché inizia a fare abbastanza caldo. E l'abbraccio delle altre persone. Magari sei sudaticcio, anche Christian dice, Roby, inizia la temperatura caliente da questo weekend. Ma noi piace un sacco, quindi ci sono tante cose da fare e da vivere là fuori. Quindi usciamo dalle nostre case per fare, se volete, domani 10 maggio, dalla mattina al pomeriggio a Busca, siamo in provincia di Cuneo, cioè ci sarà la possibilità di visitare le cave di Alabastro, 5 canyon sulla collina, insomma molto molto bello, prenotazione obbligatoria, però così una domenica bella e alternativa. Mentre a Novara invece, se volete fare un po' di shopping, domani 10 maggio in corso 23 marzo, allora segnate, domani è il 10 maggio ma il corso è 23 marzo perché sono qua, è un casino, ci saranno i mercati boutique, quindi tanto shopping all'aperto, così vai, ti compri qualcosa e puoi già sfoggiarlo il pomeriggio. Invece Isola Serafini torna un po' di attenzioni, pulizia delle sponde e visita la scala della risalita dei pesci, quindi con un gruppo di esperti che vi guida, voi così aiuterete a ripulire gli argini del fiume che sappiamo spesso sono pieni di rifiuti, chi butta plastica, la borsine, poi passando a chi butta televisori, divani, va bene, non commentiamo chi fa quelle cose, ecco, si fa una domenica di ripulita, anche una bella visita, insomma queste sono alcune cose che vi abbiamo suggerito noi. Ma voi cosa fate? Fate qualcosa di talmente bello che potete suggerirlo agli amici di Disco Radio? E allora via, 393 800 3000, i vostri eventi
1: in arrivo, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
6: Franci, non lo so, no, perché ha scritto Francesco da Monza al 393-800-3000. Abbiamo detto: suggerite i vostri eventi, qualcosa di bello da fare il weekend. Lui dice: io domani lavoro, va bene come suggerimento. Non so, se qualcuno vuole aiutare Francesco, si faccia avanti, eh?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Adesso se volete ascoltarla, di ballarla, stai ascoltando Disco Radio, terza parte del From Disco to Disco Weekend. Un sacco di cose da fare là fuori, eh. Saluto Cristina ed Ezio che stanno andando a Diano Marina per aromatica. Sono andato a vedere e sono profumi e sapori della Riviera Ligure. Insomma, molto bello. Se avete tempo e voglia, raggiungeteli. Intanto abbiamo raggiunto le 3 del pomeriggio. Disco o le 15, fate voi, andiamo avanti comunque fino alle 18, siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. C'è chi sta prendendo un po' di tintarella dalla provincia di Novara, lei è la Roby. Roberta dice, tra l'altro, se domani non piove giretto in moto nel Monferrato, molto molto bello. C'è chi domani invece sarà a Genova a suonare con la banda Giuseppe Verdi di Capolago alla Dunata degli Alpini. Dicono, quando c'è bisogno i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via, viva gli Alpini. Ma io sai cosa ti dico, viva anche la prossima canzone, è nuova, si chiama Lie to Me.

0: prima Francesco da Monza, tra le cose da fare il weekend, dice: io domani lavoro, ok? E abbiamo detto: c'è qualcuno che vuole aiutarlo? Mi ha fatto molto ridere un messaggio che è arrivato al 393 800 3000. Dice: direi che Francesco è già bravo così, niente, non ha bisogno di una mano, niente Franci, lo stipendio è salvo, è tutto tuo anche domani.
1: Che fa sabato sera?
0: Non so cosa faccia Franci, a questo punto si riposerà per domani. Invece c'è chi ha scritto che stasera si assaggia vino in compagnia, ma compagnia di amici o compagnia di quella Calicini di Rosso e poi una notte da ricordare.

La sentite anche voi? C'è già la sabbia sotto i piedi con questa cintura. Alvaro Soler su Disco Radio. Domani giornata di grandi festeggiamenti. Mi dice papà Luigi che il suo piccolo Christian farà la sua prima comunione. Gli mandiamo un abbraccio, un grandissimo augurio. E c'è anche Bruna che inizia a portarsi avanti facendo gli auguri alla sua mamma. Dice: sto andando a trovare.

0: Ma tra pochissimo invece avevo spazio e tempo per ascoltare un super Rhythmic History dal 94.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
6: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
7: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
8: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
14: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati, è difficile non ritornare.
15: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it. I want it to be
17: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
18: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
17: Globo Sport.
18: E intanto scopri i nuovi arrivi.
17: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Disco Radio.
0: Maria, ognuno a questo nome attribuisce un significato. Chi magari ricorda la nonna, chi un significato religioso. Ecco, invece gli articolo 31 nel 94 ne hanno attribuito uno un po' diverso.
21: Rhythm.

0: adesso.
1: Mike Posner su Disco Radio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Weekend vivo, molto vivo, ce lo state raccontando con i vostri messaggi. Ma sicuramente, come ogni sabato, ogni domenica, c'è qualcuno che dice: sai cosa faccio? Questa sera la cenetta la preparo io, perché quel piatto mi viene particolarmente bene. Più che al ristorante, allora qual è il piatto più buono che riesci a cucinare?
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
4: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night!
5: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km.

0: fai come vuoi, ma c'è chi si è chiesto: ma conviene farla a casa rispetto a prenderla fuori? E tra pochissimo abbiamo anche la risposta. Intanto c'è anche Magnetic.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Ma cosa dicevano alla fine? Ricotta, ricotta. Perché io ho sempre capito ricotta in questa Dr. Jones degli Acqua, super disco del 1997, ritrovato in questo sabato pomeriggio su Disco Radio. Sì, si parla anche di cibo, probabilmente per questo che faccio questo collegamento strano alla ricotta di Dr. Jones. Ma sentiamo voi, casa o fuori? Casa o
1: buongiorno,
0: fuori? Buongiorno, Radio. Buongiorno.
1: Ma certo che conviene a farlo a casa. Il mio piatto forte è la pasta al forno.
0: Buona questa.
1: E se dovessi andarla a comprare in gastronomia, mi costa 4 volte tanto rispetto a quella che faccio a casa mia e mangiamo in 6 persone per almeno pranzo e lo spuntino a cena.
0: Una bella teglia, diciamo, che fai.
1: Io
0: prepari.
1: Per tutta la vita. Casa
0: dice risparmio, certo, poi devi mettere anche in conto quello, cioè in 6 a casa, insomma, inizia a diventare dispendioso tutto questo, perché c'è chi si è chiesto, ma tanti fanno la pizza a casa, ma conviene veramente farla a casa? Sai, devi prendere farina, tutti gli ingredienti, lievito, acqua, poi il tempo che ci metti, il forno, e quindi c'è una persona che ha stilato tutte spese minuziose, dividendo veramente al centesimo addirittura anche la corrente con un calcolo che trasforma i watt in corrente, minuti, insomma un calcolo difficile che non sto a farvi. Tutto questo per dire che sì, alla fine conviene mangiare la pizza a casa, però diciamo una cosa, non è buona come quella della pizzeria, cioè ci puoi mettere tutto l'impegno del mondo, ma la pizza della pizzeria è sempre la pizza della pizzeria. Detto questo, la mia compagna dice, stasera te la cucino a casa. Vabbè, vabbè, fammela, dai.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese.

0: 10% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Diciamo che una teglia di pizza fatta in casa per tre persone dicono che costi 5 euro. Ecco, in pizzeria manco una margherita. Ma passiamo ai vostri piatti forti. Quando inviti qualcuno a casa, vai sul sicuro preparando cosa? Quale piatto? 393 800 3000.
6: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

0: piatto di pizza, perché c'è uno studio che ha scoperto che farla in casa, una teglia per tre persone, costa circa 5-6 euro. Quindi dice sì, conviene fare la pizza in casa. Ma noi siamo passati ai vostri piatti, ai vostri piatti forti. Quando invitate qualcuno, che fate?
1: Ciao Disco Radio. Ciao. Beh, i miei figli dicono al ragù, nonostante io sia vegetariana.
0: Ma va bene lo stesso, le 4 in punto. Disco. Anche perché devi sapere, cara amica, cioè a me piace sperimentare in cucina. Non sono vegetariano, ma ultimamente ho provato a fare il famoso ragù di tofu. Ne ho sentito tanto parlare, ma sapete che non mi dispiace. Cioè, certo, non è il ragù quello fatto con la carne, però non è male anche quella versione, devo dire. Quindi ai tuoi figli tu farai la versione classica, però non so se hai mai fatto assaggiare magari anche questo, che è molto molto buono. Tra pochissimo ancora i vostri piatti. Oh, tra l'altro alle 4 del pomeriggio, merendina, ci viene anche una fame pazzesca. Intanto novità di Zerberita ora.

0: 4 su Disco Radio. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, vi accompagno fino alle 18 in questo sabato pomeriggio, nel quale si sta parlando anche di piatti, il vostro piatto forte. Quale?
1: Ciao Roby, sono Marco. Buongiorno. Da Pavia, ma in trasferta da Albisola.
0: Ciao,
1: il mio
0: Marco.
1: Piatto che faccio a casa è la carbonara leccese.
0: Cioè? Com'è?
1: Ma non vi darò mai la ricetta segreta.
0: No, no, no, Marco, non si fa così. Cioè, tu non puoi lanciare il sasso e poi tirare indietro la mano. Com'è questa carbonara leccese? Adesso sono curioso, non so se c'è qualche altro amico o amica all'ascolto che può svelarci la ricetta segreta della carbonara leccese.

0: piatto forte di Giameglia?
1: Il mio piatto forte è l'insalata russa, che in realtà si chiama Olivier e si fa in modo diverso. Ciao, Lilia di Milano.
0: Ah, non era Giameglia, era Lilia di Milano, ma ti ringrazio, però non potete far così. Cioè, mi state lanciando un sacco di ricette. Com'è? Io sto ancora aspettando quella segreta della carbonara leccese. Lilia, però, in questo caso la Olivier sono andato a cercarla, perché dicono in Italia si chiama insalata russa, il resto del mondo si chiama Olivier, fatta con prosciutto cotto, piselli, maionese, patate, uova, cetrioli, carote e sale. Voilà, pronta la salsa, anzi, l'insalata Olivier.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Oltre il sentiero dorato
5: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
6: Regia di Gabriella Foletto.
7: Il 27 maggio alle ore 20:30
8: al Teatro Pime di Milano.
4: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
5: www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Dolce e Talento?
11: Non esistono barriere.
12: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
13: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
12: e risolviamo. Buona idea.
13: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
12: E la qualità la trovi in ogni stagione.
13: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
12: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
15: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
16: Vivi l'esterno. Vivi meglio con noi.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
19: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Shop like Fox! La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
19: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
18: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
19: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
18: Ti aspettiamo a Seregno in via Umberto I 53.
19: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
18: Nuove Energie, l'energia della tua città.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
22: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 6 e 17.
0: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
22: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
0: Questa era un'edizione straordinaria.
1: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
23: Disco Radio. No vabbè, ma così mi volete male. C'è un amico che mi ha mandato la foto di un bellissimo club sandwich vista Lago di Garda. Mi serve qualcosa per non pensarci? Dai, ce l'ho. Gli SMS dal 2001, la vista è fantastica.
24: Rhythmic History.

0: Pronto, buongiorno. Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Bel disco questo, riascoltato il nostro sabato pomeriggio su Disco Radio. Dicevamo all'inizio, sabato anche ricco di sport. A Roma ci sono gli internazionali BNL d'Italia. Tra pochissimo in campo dovrebbe scendere il nostro Flavio Coboglia. Alle 19 anche Sinner. Mentre nel primo pomeriggio la nostra Jasmine Paolini ha perso ai sedicesimi di finale. Comunque sempre brava. Le mandiamo un grande abbraccio. Calcio invece, Serie A, c'è ancora qualcuno che la guarda? Sì, perché sono in campo Cagliari-Udinese. Al momento sta vincendo l'Udinese per 1-0.
1: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 €. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 €. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: C'è una cosa che usiamo praticamente tutti, più o meno, ma che cambia nome da persona a persona, quasi, o meglio, da zona a zona. Tra poco vi spiego cos'è e perché cambia nome così frequentemente. Intanto anche Axwell e Ingrosso.

questo sabato pomeriggio. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, abbiamo detto sport e giustamente Raffa Dabiella ricorda che questo weekend c'è anche la MotoGP, si è corsa anche la sprint. Questo pomeriggio, tra poco, guarderemo anche com'è andata la sprint, perché adesso dobbiamo parlare, stavo dicendo, di una cosa che usiamo, abbiamo comunque usato tutti almeno una volta nella vita, ma se chiedi a 10 persone diverse come pronunciano o come chiamano quella cosa, più o meno ti danno un nome diverso, soprattutto se abitano in province differenti. Stiamo parlando della, io la chiamo cicca, ecco, ad esempio la chewing gum io la chiamo cicca, magari qualcuno di voi ha detto ma che cos'è la cicca, perché per tanti la cicca può essere anche la sigaretta, poi vedi come cambiano da zona a zona le parole, ma in tutta Italia la chiamano in modi totalmente diversi questa chewing gum. Termine straniero, però diciamo cicca, cicles, la cingomma, sto scoprendo anche che vabbè cicca americana lo sapevo, cicca inglese, la gommetta, la gommina, in Toscana la cilingumma, ciringumma, insomma se tu vai in giro a chiederne una ti danno qualsiasi cosa, è un casino. Tutto questo perché c'è una spiegazione, l'Accademia della Crusca dice che tutte queste sono differenze che sono indicatori di un'identità linguistica e sociolinguistica italiana diversa da zona a

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Dato che ogni dialetto è totalmente diverso, anche da zona a zona, anche quelle molto vicine, allora facciamo una cosa: giochiamo con i vostri dialetti al 3938-103.000. Vorrei scoprire come si dice nel vostro dialetto il grembiule, il grembiulino da cucina, come lo chiamate?
8: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: la cicca, io le vedi, io le chiamo così, il chewing gum più o meno in tutta Italia. Avevo detto dai, giochiamo con i vostri dialetti, come si dice nel vostro dialetto il grembiule, quello da cucina?
1: In dialetto bresciano si dice el bigarel.
0: El bigarel, intanto le 5. Ma buonasera, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, qui fino alle 18, anche e soprattutto con i vostri messaggi adesso.
1: In dialetto bresciano.
0: No, l'hai già detto, in dialetto bresciano, perché c'è anche un altro amico, attenzione, lui.
2: Ciao Luca da Melzo, il grembiule lo chiamiamo il bigarel.
0: Bresciano e Melzo, quindi dai, più o meno, zona Milano, grembiule e il bigarel. Continuate a mandarci al 3938103000, come si chiama grembiule da cucina nel vostro dialetto, perché stiamo facendo un bel viaggio nei nostri territori, intanto facciamo un viaggio nel futuro. Madonna e Sabrina Carpenter.
3: Novità, novità, novità.
4: Sabrina.

0: Your Love su Disco Radio. Madonna, Sabrina Carpenter, siete con me fino alle 18. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Stiamo giocando con i vostri dialetti. Come lo chiamate il grembiule da cucina voi?
1: Ciao, Andrea della Bovisa. Il grembiule della cucina in milanese si dice il scusa.
0: Ecco, vedo, ho già fatto una figuraccia, perché prima ho detto Melzo, lo chiamano Bigorella anche a Milano. Noi invece scusa in dialetto milanese. Sentiamone degli altri, vai.
2: Usonal, eh? Anto da Milano. Ma non è milanese. In dialetto della Basilicata.
0: Ah, ecco perché dicevo qua, mi aveva detto un altro termine, insomma. Altri ce ne sono, sì.
3: A Cigliano, in provincia di Vercelli, si dice faudal.
0: No, stupendo, il faudal. Questa sera vado a casa, dico, mi passi il faudal. Bellissimo, tra poco ancora i vostri messaggi.

0: Love Tonight, gli Shows, remix di David Guetta su Disco Radio. Ma noi stiamo ascoltando i vostri messaggi. Ci state facendo fare un super viaggio attraverso i territori. In dialetto mi state dicendo come si dice grembiule. Sentiamo.
1: Ciao, Claudio dalla Sicilia. Nella mia zona si dice Fallaro, pigliavo Fallaro.
0: Fallaro, mentre a Palermo come si dice?
2: A Palermo il grembiule lo chiamano Ufalaro.
0: Vedi, tolgono una L a Palermo. Poi ancora c'è qualcuno?
3: Enzo Dapero, ciao, Enzo. Napoletano. Mm. Il napoletano si dice Umandesin.
0: Umandesin, torniamo al nord, dai, anche lei.
4: Ciao, sentila. Disco Radio, il dialetto varesotto è Scusarin. Ciao.
0: Scusarin, bello, mi piace, così delicato. Scusarin, da un viaggio territoriale dialettale, tra poco ne facciamo un altro, ma attraverso la musica torniamo nel 1999.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
9: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
10: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
11: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati, è difficile non ritornare.
12: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in Viale Fulvio Testi 140.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
17: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
18: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Shop like Fox!
19: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
20: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
19: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
21: Stile scamosciato, impazza da Globo!
22: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
21: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
22: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
21: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
23: This
1: Vasco Radio.
0: L'abbiamo detto, da un viaggio che ci state facendo fare attraverso i territori, adesso ci pensiamo noi, però a quello musicale torniamo nel 1999 con Preziose Marvin, c'è Tell Me Why. Rhythmic

0: perfetto viaggio che ci state facendo con i vostri dialetti. Mi state dicendo come si dice grembiule nel vostro, vai.
1: In dialetto bergamasco si dice la bigarola. Emily da Bergamo.
0: Vai, grazie mille Emily, andiamo avanti con questa carrellata.
2: Ciao,
0: finale.
2: Robby. Nel camionaro.
0: Ciao Enea,
2: in
0: vai.
2: Barese stretto.
0: Anche largo è difficile.
2: Il grembiule da cucina si dice usnele.
3: In Calabria, provincia di Reggio, si dice ufaddali.
4: In Veneto il grembiule si dice attraversa.
0: Attraversa, e con attraversa abbiamo chiuso questo viaggio che ci avete fatto fare. Grazie per avercelo regalato.
5: Meteo. Tempo in peggioramento nelle prossime ore con nuvolosità in aumento per l'arrivo di una perturbazione atlantica che sarà in azione domenica. Domenica dunque sarà una giornata grigia e perturbata tra Piemonte e Lombardia, con delle piogge piuttosto diffuse, specie al mattino, fenomeni comunque non particolarmente abbondanti. Lasceranno poi spazio delle pause asciutte tra pomeriggio e sera. Tra l'altro si tratterà anche di piogge sporche per la presenza di polvere sariana in sospensione in atmosfera. Temperature massime in diminuzione intorno ai 19-20 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
9: Promo.
10: Welcome to the party.
9: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Questo pomeriggio è tutta una scoperta, abbiamo scoperto i vostri dialetti e tra poco facciamo una cosa, andiamo nel mondo delle curiosità, dall'Italia e dal mondo, tutte verificate, lo sapete che ci piace scoprirle con la nostra rubrica, forse non tutti sanno che...

0: terza parte del From Disco to Disco Weekend che sta giungendo alla conclusione. Siete con me, Roby Mistretta, fino alle 18. Giusto il tempo per scoprire un po' di curiosità. Se magari vai a cena tra oggi e domani, trovi degli amici, le butti anche lì. Fanno sempre comodo. Forse non tutti sanno che l'Italia è confermata come il paese al mondo con il maggior numero di siti riconosciuti dal patrimonio UNESCO. Ben 61 davanti a Cina, Germania, Francia e poi tutti gli altri a seguire. Siamo veramente un paese stupendo. Forse non tutti sanno che il cuore della giraffa è lungo 60 centimetri e può pesare fino a 10 kg. Pensate che cuore grande la giraffa. Infine, forse non tutti sanno che una leggenda giapponese dice: se non riesci a dormire di notte è perché sei sveglio nel sonno e qualcuno ti sta guardando. Che può mettere anche un po' di timore, però la prendono nel senso positivo della cosa, come qualcuno che ti pensa, qualcuno che ti vuole bene. Ma c'è anche qualcuno che dice che se non dormi c'è una presenza oscura nella tua stanza che ti sta osservando e tu sei lì. Invece no, cari amici giapponesi, se io non dormo di notte è perché ho i bambini che piangono, non c'è nessuno che mi guarda, ho solo i bambini che piangono. Queste erano tante curiosità, ne avremmo tante altre, non solo quella del sonno, anche quella del cibo,
1: ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni.

0: a chiudere le nostre 4 ore insieme, la terza parte del Front Disco to Disco Weekend, che riapriremo domani puntuali sempre dalle 14, sempre con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, vi auguro un buonissimo sabato sera. Adesso arriva lei, c'è Olga, ciao.
1: Grazie, baci, sono le 18.
2: Disco
1: Il nostro sabato sera ha bisogno di musica, eccomi qua per continuare con voi il From Disco to Disco Weekend fino alle 21, tre ore ricche con le hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione e con le tante cose che ci racconteremo. Per esempio, siamo sempre curiosi di sapere il che fate mentre ci ascoltate. Novità musicale, da cui partiamo, c'è il nuovo di Dio.

0: Sassa, yeah! Serve lo stesso entusiasmo, d'altronde il weekend è arrivato. Su Disco Radio, con me Olga, il From Disco to Disco Weekend. Tra poco ci porterà nel 1993.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30.
6: Al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove c'è talento?
9: Non esistono barriere.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
18: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
17: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
18: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
17: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
18: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
17: Nuove Energie, l'energia della tua città.
19: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati, è difficile non ritornare.
20: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
21: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
22: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
23: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
24: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
25: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
24: Shop like Fox!
26: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
27: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. Buona serata, su Disco Radio c'è la dance storica che ha tanti appuntamenti ogni sera dalle 21 alla versione estesa del Rhythmic History. E poi c'è questa pillola che ritorna dal 1993 con Joy Salinas. Rhythmic History.

0: ascoltiamo Zara Larsson con Lush Life nel From Disco to Disco Weekend, tra poco altri hit.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozio online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this? Buona serata su Disco Radio, il From Disco to Disco Weekend è perfetto anche per i vostri festeggiamenti. E in questo 9 maggio auguri a chi festeggia cose. Flavio, 30 anni e non sentirli. Si brinda proprio con Martin

0: Olivia Dean, una hit che ci accompagna in questo sabato sera con me, Olga, nel From Disco to Disco Weekend. Prima anche Duke, Harry Senar e Martin Jensen. Il viaggio continua, spero siate in buona compagnia, io con voi sicuramente, con noi tra poco altre hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: Buonasera, c'è bisogno di spensieratezza, per questo la musica è perfetta, per questo è perfetto il From Disco to Disco Weekend con me Olga fino alle 21. Il nostro viaggio continua con Fisher, abbiamo scelto del DJ australiano questa Rain.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Welcome to Saint-Tropez. Sono le 19. Buona serata, buon weekend, buon sabato sera. Un piacere accompagnarvi con le nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione. D'altronde questo è il From Disco to Disco Weekend. Sono tornata, sono Olga, per accompagnarvi fino alle 21 per ascoltare questa novità musicale. C'è Harvey con Lie to Me.

novità è questa su Disco Radio, c'è Lie to Me, Harvey dal via, una nuova ora che vi accompagna nella vostra folle serata, e così è quella di Sara. Tutte le amiche sono riunite per festeggiarla per una serata di addio nubilato. Ragazze, Sara Cumandi, tutto con calma, c'è Pedro

0: dei giornalisti su Disco Radio ci hanno portato a Riccione nel From Disco to Disco Weekend, gruppo romano nato nel 2009, si è sciolto poi nel 2019, questo perché tra varie incomprensioni il cantante Tommaso Paradiso ha intrapreso con grande successo poi la carriera solista. Tra poco una hit che ha fatto successo nel 1998.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
3: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo, buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
7: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
6: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
6: Questa era un'edizione straordinaria.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
6: La primavera porta luce ed energia a Seregno. Quella di nuove energie.
10: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
6: Sì, hai capito bene. Fino a 300 euro di sconto.
10: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
6: Ti aspettiamo a Seregno in via Umberto I 53.
10: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
6: Nuove energie, l'energia della tua città.
11: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati, è difficile non ritornare.
12: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
16: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
15: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
0: Su Disco Radio c'è la dance storica, c'è l'appuntamento che tutti chiamiamo, diciamo, l'incoro Rhythmic History. Ci porta nel 1998 Neja, questa è Restless.

0: Disco Radio, c'è anche Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure nel From Disco to Disco Weekend. Sì, perché il sabato è fatto proprio per rilasciare la pressione accumulata durante la settimana. Quindi, che si fa in questa serata? Dove ci portate?
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
3: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Che vi picchia?

0: La musica del From Disco to Disco Weekend ci rigenera anche in questo sabato sera. Saluto chi si sta spostando per una serata di piacere tra aperitivi, cene, pizzate e chi a casa ci ascolta in tranquillità. 4 hit, partiamo con Kygo.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Disco Radio, un duo italiano che ci ha fatto ballare nel 2000 con questa Like an Angel, gli Web. Prima anche Bruno Mars, The Horror e Kygo. Sono quattro le hit più ritmate della città che ci hanno accompagnato nel From Disco to Disco Weekend.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Ben ritrovati su Disco Radio. Dopo una settimana più o meno impegnativa, rilassiamoci con la musica in questo bel sabato sera al From Disco to Disco Weekend. E qui apposta, come Olga, il viaggio continua con Jennifer Lopez e David Guetta. Si chiama Save Me Tonight.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono le 20.
1: Disco Radio.
0: Di questo meraviglioso sabato sera su Disco Radio, buona serata con me Olga, l'appuntamento musicale è quello del From Disco to Disco Weekend. Allora, anche tra artisti le collaborazioni possono nascere così, apparentemente per caso. La novità musicale arriva perché? Perché Rita Ora ascolta una canzone di Zerb, gli manda un messaggio in Instagram, gli fa i complimenti per questa hit e dopo mesi insieme collaborano per la nostra novità. Si chiama If It's Not Love.

novità di Ser Verità Ora, quindi il caso non esiste. Noi da sempre camminiamo verso persone o verso situazioni che ci aspettano praticamente da sempre. Chissà cosa ci aspetta in questa serata. Cose belle, si chiama. Solo cose belle, accompagnati dalle nostre hit più ritmate della città, proprio accompagnate dall'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Non siate impazienti, Bob Sinclair e Kaisa.

0: Disco Weekend, come Olga. Il nostro viaggio pieno di musica continua tra poco con 4 hit.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
2: Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
13: Vivi l'esterno. Vivi meglio con noi.
14: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
15: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
16: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Su Disco Radio c'è la dance storica. Finalmente ci godiamo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2005. I Rhythmic History infatti ritorna con gli Infernal. From Paris to Berlin.

0: ascoltatori e serata lavorativa per altri. Saluto Flavio che mi scrive: guarda, consegno pizze, ma con la vostra musica è tutt'altra storia. Bene, tra poco altre hit.
1: Meteo.
2: Tempo in peggioramento nelle prossime ore con nuvolosità in aumento per l'arrivo di una perturbazione atlantica che sarà in azione domenica. Domenica dunque sarà una giornata grigia e perturbata tra Piemonte e Lombardia, con delle piogge piuttosto diffuse, specie al mattino, fenomeni comunque non particolarmente abbondanti. Lasceranno poi spazio delle pause asciutte tra pomeriggio e sera. Tra l'altro si tratterà anche di piogge sporche per la presenza di polvere sariane in sospensione in atmosfera. Temperature massime in diminuzione intorno ai 19-20 gradi in pianura in città Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto. Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante.

0: la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Buona serata, su Disco Radio continua l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Scegliamo le nostre hit più ritmate della città senza interruzioni, in questo caso come Olga, qui fino alle 21.

0: su Disco Radio De Bausa con Magnetic, prima anche Scatman John, Damian Force, Sean Paul. Questo è l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend per una serata scintillante. Siamo dei vostri.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Buona serata e buon weekend su Disco Radio. Le nostre hit più ritmate della città continuano, d'altronde questo è il From Disco to Disco Weekend, come oggi, ancora per qualche minuto fino alle 21. Il viaggio riprende con la hit di Kungs, abbiamo scelto Galaxy.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: E visto che le cose belle iniziano, finiscono e ritornano, ci salutiamo perché finisce per oggi il From Disco to Disco Weekend, che ripartirà domani mattina. State con noi perché c'è la versione estesa del Rhythmic History. Per quanto riguarda me è tutto, baci abbracci, ci sentiamo domani sera. Ciao!
1: Disco Radio!
2: From Disco to Disco Weekend!
3: Anche oggi è arrivato il momento di far festa!
1: Disco!
3: Ben ritrovati da me, sono Alessio Ravisi, riparte puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, 60 minuti che ci prepariamo a dedicare a tutte quelle che ci hanno fatto ballare, cantare, ma soprattutto sognare, negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Il viaggio partirà tra un attimo dal 1996 con Pyramid Soundwave dei Sacco Man. Ritroveremo gemelli diversi con Mary, partiamo da Temperer e Maya.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Is it sense?

0: tema molto delicato che però è arrivato alle orecchie di tutti, grazie ai gemelli diversi e anche grazie al remix di Molella. Era Mary dal 2003, inizia così il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo anche Mabel con Disco Disco.
1: Rhythmic History.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
5: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
6: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
7: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
8: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
9: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
10: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
11: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati, è difficile non ritornare.
2: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
3: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Tante cose da dirci, da raccontare, ma ce n'è una fondamentale, cioè fatemi salutare gli amici del podcast, perché non so se lo sapete, ma questo appuntamento non solo lo ascoltate ogni sera in diretta alla radio alle 21 su Disco Radio, ma siamo anche in podcast, e questo vuol dire che ci potete riascoltare sul sito discoradio.it o scaricando l'app della radio. Quindi un saluto a chi ha appena cliccato play. Tra un attimo vi riporto nel 96 con Sash di Ancora un po', tornerà Freddie Mercury con Living on My Own e Nalilen Kane con Beach Ball. Prima c'è Mabel, Disco Disco, molto figo.
9: Rhythmic History.
10: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Saturday Night, il Saturday Night insieme a Wakefield 1994. C'era anche questa all'interno del Rhythmic History Extended Version e tra un attimo anche i Sound Lovers.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo

0: della tua città e anche social.
1: Bello ascoltare la radio, ma ancora più bello farci sapere che ci siete. Da dov'è che state ascoltando? Dov'è che state ballando le hit che hanno fatto la storia del ritmo? 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Poi, se volete, potete anche taggarci nelle vostre stories di Instagram. Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Easy, vi accompagno ancora per circa una mezz'oretta. Tra un attimo con Picotto e Gigi D'Agostino tornerà Angel Symphony. Canteremo con Sei un mito degli 883 e poi Living on Video di Pachito. Prima di tutti, Sound Lovers, questa è Surrender.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: si chiamava Living on Video, c'era Paquito dal 2005, siete appena arrivati, allora benvenuti da me, sono Alessio Risi, questo è il programma che suona Dance Storica, tra un attimo tornano i Daft Punk.
1: Rhythmic History.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena, nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar, nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano, per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
7: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
6: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
7: Questa era un'edizione straordinaria.
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
0: E se invece volete ascoltarci da casa, ricordate che siamo anche sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Tra un attimo Let Me Be dei Da Blitz, prima vi porto Around the World con i Daft Punk.
10: Rhythmic History.
11: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ve la ricordavate questa? E vi starete chiedendo, ma il titolo? The Mountain of King. C'erano i Digital Boy a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, ci risentiamo domani come sempre alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: ora insieme con il meglio della musica hip hop reggaeton mondiale con Ale Zuber.
1: Ragazzi, siete pronti ad alzare il volume? Abbiamo una grande novità qua su Disco Radio Lo Muove. E il problema so io, da Ale Nesli.
2: Disco Radio Lo Muove.

0: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.

0: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
7: This is Rap and Drop.

0: Radio lo muove con Ale Zuber.
1: Disco Radio lo muove.
0: Disco Radio lo muove.
2: Go Gangsta.
3: Vai, vai.

Lo mueve Disco Radio.

And welcome to the party, guys. Benvenuti nel party set insieme a Don Cash al microfono. Matteo Epis e Domunari, l'avete già sentito, sono in console. Chi balla con me si fa sentire al 393-800-3000, perché questo è il club interattivo. Dove sei? Dove porti il suono di Disco Radio? Faccelo sapere e partiamo con Chainsmoker e Dox e la loro Echo. Party!

0: Oltre il sentiero dorato
1: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
2: Regia di Gabriella Foletto.
3: Il 27 maggio alle ore 20:30
4: al Teatro Pime di Milano.
0: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
1: www.artenelcuore.it.
5: Vi aspettiamo!
6: Dove c'è talento?
7: Non esistono barriere.
8: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
9: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
8: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
9: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
9: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
11: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
9: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
11: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
9: Ti aspettiamo a Seregno in via Umberto I 53.
11: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
9: Nuove energie, l'energia della tua città.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse. Ce l'ho, era Papa Winnie.
1: È 16 minuti che prepara sta cosa, fategliela godere adesso perché
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tra l'altro. E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
3: Ma scusa,
1: capito?
3: È la parte più bella.
1: Ma non è che ti mette

0: al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
1: È tempo di muoversi anche di notte con Disco Radio e Don Cash, ed è il tempo di scoprire la musica che viene d'oltremanica, quella degli Inghilterra, quella degli UK. Wakefield insieme alla Love Foundation si chiama Sugar. Mentre mi dite dove siete mentre ballate con
2: ciao,
1: noi.
2: Ciao.
1: Chi è?
2: Nicola Lecco.
1: Lecco. Un abbraccio agli amici di Lecco. Party.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131. Come on!

0: Iris, coro di lovers che ballano con lo zio Don Cash, si fanno sentire l'angolo del Senti chi balla, dove porti il suono della nostra radio. Ciao, chi è com'è?
1: Fedelissima disco radio dai lontani anni 90. Grazie. Quando la musica era musica.
0: Hai capito?
1: Quando la musica ti faceva sognare.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: proviamo a sentire chi balla nel club con lo zio Don Cash in console, Matteo Abisse e Lumunari. Ciao.
1: Saluti a tutti. Emanuela da Milano.
0: Ciao Manu.
2: Aiuto, Ruggero da Bergamo, Disco Radio.
0: Sentilo.
2: Questo remix mi fa impazzire.
0: Allora, pronti per la prossima. S7S Harder, Dreaming. Party.

0: Favolosi!
1: Grandi, ma quanto entusiasmo c'è stanotte, ragazzi?
2: Ciao Don Cash.
1: Ciao
2: Florica D'Alissone, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te e a tutti gli amici che ci ascoltano da Lissone. Ragazzi, la prossima è una bomba atomica. Il rap di Chris Nasty, il beat di Benny Benassi. You are a superstar.

0: alle 22 su Disco Radio. Disco Radio Parma.
1: Pillolina di Rap and Drop all'interno del Party 7. Sì, perché magari non lo sapete ancora, ma dentro Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola con la cassa dritta e il rap italiano, inseriamo una pillola internazionale. E questa potrebbe essere la pillola internazionale di Rap and Drop. David Guetta che remixa Snoop Dogg con Sweat. Ready, go!

0: 2.
1: Anche meno, raga, calma comunque. Che c'è?
2: Sono le 2. Sì. Le 2.
1: Con le due. Disco radio. Ma che, Babbo Natale?
2: Auguri da Babbo Natale!
1: Ma non è un po' tardino per lei, signor Babbo Natale?